dalle giorno sempre ritorno in cielo sta venir cucagno per bandiere vita più nobile non si dà raso ripeti le lanci di formice al mio comando tutto qui sta raso ripeti le lanci di formice al mio comando

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donna ragazzi,
1: vedi quei ciulli,
0: quale parrucca, presto le barba, quale sanguigna, presto le lieto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi

Figaro, bravo, bravissimo, bravo, Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.